giorni di tempo, vediamo se esisti. Eppure il tempo passava, passava senza risposte. Iniziava la paura, la mia ultima spiaggia. Rimangono poche.